0: Lucaia, mare vedene une. Tutti che vuole, ma le mie mere lo schila.
1: Mie mere lo schila? Come tutto? Yaro sonnate.
0: Mamma, chi ne che pugna è, ya? Sì, mi vedene, mucu tata poi vedere, ya, mata.
2: Oh my God!
1: Soppure dottor ne. Dottor Harieta, ma chi è la dierla, ne?
3: Hina, bevi, sindu, hanne. FM 103.5 FM 103.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දී ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening Drive with Chamit and Charu.